Cantabile, andante appassionato con flessibilità della sonata numero 11 di Niccolò Paganini. Interpretarono Moshe Hammer in violin e Norbert Kraft in chitarra.